il lumi s'entra il mare, il india otarilvo, il vatture fifiro e il tiriva l'essere.

il lume s'entra in mare, il India rotare il vento, il vatture fe ferro e il terreva l'est.